Buona domenica a tutti, buon pomeriggio. Eccomi, Gloria, con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio TMI FM 95.1, la vostra stazione comunitaria. E come sempre ricordiamo con questo programma il nostro caro padre Beltrame, che per tanti anni è stata presentata da lui. E speriamo che ci sta ascoltando dal cielo. Comunque, adesso vorrei dire prima di tutto, cioè Happy Mother's Day, buona giornata delle mamme per tutte le mamme, le nonne, eccetera, del mondo e specialmente della nostra comunità. Allora, come sempre, è sempre bello ricordare le nostre mamme con quella bella canzone Mamma, e ho scelto quella cantata da

Tony Francis, perché è cantata un po' in inglese e un po' in italiano, e penso che sia adatta anche per chi non parla l'italiano che sta ascoltando. Comunque poi c'è quella bella canzone per la Madonna, perché anche per essa è la sua festa, la canzone è La mia signora bianca, e poi una canzone di Alida Ferrarese, Semplicemente donna. Cominciamo con Mamma.

Scusate, allora questa era semplicemente Donna e quella bella canzone alla Madonna, la mia signora bianca. Giusto volevo dire una cosa che, come che ho detto, è anche la festa della Madonna oggi, non è vero? E specialmente per la chiesa di Ugali, la Madonna del Rosario di Pompei. Questa mattina c'è stata una bella messa che ci sono andata, è stata bellissima perché è stato dopo anni di essere chiusa questa chiesa, finalmente il restauro è stato finito e padre Paul ha voluto dire la messa questa mattina per l'apertura per la prima volta dopo questo tempo per la festa delle mamme. È stato molto commovente ritornare alla nostra chiesa vecchia, diciamo, perché tanti di noi siamo cresciuti lì in quel insomma in quella zona, e perciò c'è tanto significato per noi. L'apertura propria, cioè quella solenne, sarà il 12 di luglio alle 10 del mattino, sempre con la messa, e ci sarà il vescovo. Poi, dopo la messa, segue il pranzo nella sala di St. Mary's e tutti sono benvenuti. Bene, adesso continuiamo con delle canzoni dalle Mondine. La prima è La campana di San Giusto, poi Meglio sarebbe, e poi Vinassa, Vinassa.

Adesso vogliamo continuare con delle canzoni un po' di ballo, diciamo. Prima è intitolata Tanti auguri da Trieste in giù e poi c'è un'altra che varie canzoni.

Ok, spero che avete ballato un po' con tutta quella bella musica. Comunque, ora voglio andare a un disco dei Girasoli e ascoltiamo la prima canzone è La Felicità, poi Oi Lì Oi Là e poi Sagra in Paese. Allora, ascoltiamo i Girasoli.

0: Scusate, c'è un po' di problema adesso con registratore. Allora andiamo a un annuncio e poi continuiamo con altre canzoni.
1: The local station you love, 95.1 2MIA FM.

Allora, l'ultima canzone di Andrea Bocelli, Ho Surdato Innamorato. Adesso voglio vedere se posso provare un'altra volta col disco dei Girasoli. Se va, altrimenti canteremo altre canzoni. Allora, la prima è La Felicità.

Allora, non ho avuto nessun successo col CD, col disco. Allora provo adesso con ritornando al computer con una canzone da un disco intitolato Compilation La Mama. La prima canzone è Tutte le mamme, cantate da Giorgio Consolini. Sappiamo che oggi è la festa delle mamme, perciò è bello avere alcune canzoni per le mamme. E poi ascoltiamo Riccioli d'oro, cioè Riccioli bianchi, cantata da Gianni Dego. E poi l'ultima è Non ti scordar di me, cantata da Nila Pizzi.

Allora, l'ultima canzone, come avete ascoltato, era Nila Pizzi con Non ti scordar di me. Guardando adesso il computer, vediamo che il massimo oggi, la temperatura dovrebbe arrivare a 21 gradi massimo. Poi sti giorni sembra che sarà un po' più caldino, 23 gradi per quasi tutta la settimana, quindi non c'è male. Oggi è una bellissima giornata di sole e spero che state continuando a godere, cioè per le mamme, una bella festa per voi. Ricordiamo certo anche quelli che non hanno più le mamme. Adesso continuiamo con altre belle canzoni e poi parleremo di altre attività qui nella nostra comunità.

0: Community radio at its best. 95.1 2MIA FM.
1: Allora, sono contenta che almeno finalmente ho potuto farvi ascoltare quel disco dei Girasoli con tre belle canzoni: La felicità, Oiliola e poi Sagra in paese. Prima di andare alle prossime canzoni, voglio giusto ricordarvi che della Festa della Repubblica il Museo Italiano presenterà questa festa, organizzano questa festa per sabato 23 maggio dal ristorante Romeo e Giulietta, cominciando alle 6 di sera. I biglietti sono $100 per persona. Come sapete, c'è accanto anche una donazione per sempre per il nostro museo, ma c'è musica e cibo tipo italiana, quindi non mancherà di nulla. Se volete comprare i biglietti, potete farlo a Valentine Mudd's, quel negozio di abbigliamento per le donne lì in Banner Avenue, nella via principale. Allora, ripeto, Festa della Repubblica, organizzato dal Museo Italiano, il Comitato, sabato 23 maggio da Romeo e Giulietta Ristorante alle 6 della sera, biglietti $100 per persona, incluso musica, cibo italiano, eccetera. Poi, se volete comprare questi biglietti, potete andare da Valentine Mudd's, quel negozio nella via principale di Griffith. Va bene, adesso continuiamo con varie canzoncine di Orietta Berti. Sono tutte un po' canzoncine insomma corte, ma tanto allegre. Sentiamo Orietta Berti.

Ok, avete ascoltato varie canzoni di Orietta Berti. Adesso continuiamo con un paio di bellissime canzoni da Renzo Rostirola, quel bravissimo cantante da Treviso, insomma, del Veneto. Vi canterà una chiesetta alpina e poi Terra straniera. Poi abbiamo un po' di musica dal nostro caro Ross Mayo con la sua fisarmonica, il Carneval di Venezia. Ecco Renzo Rostirola.

Bene, avete ascoltato la bella musica di Ross Mayer. Giusto un annuncio adesso riguardo un altro festival che verrà a Griffith. Il giorno sabato 16 maggio ci sarà il Festival Multiculturale di Griffith, cominciando alle 10 del mattino lì nel parco principale, nella via principale di Griffith. E poi continuerà anche il giorno dopo, domenica 17 maggio, con una parata alle 2 del pomeriggio. Allora ricordatevi, questo è il 18esimo volta che fanno questa festa culturale, multiculturale, cioè di tante culture. Speriamo ci sia anche qualcosa di italiano. E il giorno 16 maggio, sabato, cominciando alle 10 del mattino, poi il giorno dopo, alla domenica, alle 2 del pomeriggio, ci sarà una parata anche. Quindi tenete in conto questa bella festa, perché sono inclusi tante, tante nazionalità, persone che abitano qui nel nostro paese di Griffith. Va bene, adesso continuiamo con una canzone di Tony Di Marti. Calabria canta, Sicilia suona.

0: keeping you in touch. 2MIA.
1: Allora, adesso il tempo stringe, siamo quasi alla fine del nostro programma, ma voglio adesso farvi ascoltare tre belle canzoni del folklore italiano. La prima è Amor di Pastorello, poi Il cacciatore nel bosco e poi Cimitero di Rose.

Avete ascoltato quella bella canzone Cimitero di Rose. Sembra forse un po' triste, ma da finire un programma, ma è una cosa necessaria perché tanti abbiamo suonato tante canzoni per le mamme che sono ancora viventi, ma dobbiamo ricordarsi anche di quelli che non ci stanno più, e specialmente chi non l'ha vorrei ricordarle tutte le belle cose che ci hanno insegnato, eccetera, e che speriamo adesso il Signore li guarda in paradiso. Va bene, allora abbiamo finito il nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio 2MI FM 95.1. Spero che le canzoni che ho scelto siano state al vostro piacere e auguro che abbiate una bella settimana. Sembra che il tempo sarà buono e per il resto della giornata auguro a tutte le mamme una bella giornata di festa, sempre e specialmente se avete intorno a voi la vostra famiglia, ancora meglio. E tanti tanti auguri a tutte le mamme per una bella giornata delle mamme. Happy Mother's Day to all. Allora io vi saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto, arrivederci domenica prossima, sempre al stesso orario, dalle 2 alle 4, e buona settimana a tutti.